Mate hite ne memo sumo na one. Oya hama de matar la dal manga wata avanisa. Ekai mate hite ne. Kenek dakina hene kim pawa oya wahanga gena mallanga vitarak tiya ganna. Ane deyene. Itna pyar kisi se pehli baar aaya hai. Me tarang aadrayak jeevit palaveni vatavata.